0: Grazie mille, Chiara Tricarico.
1: Un applauso. Grazie.
0: È stato bellissimo per me personalmente e anche per gli altri ragazzi che sono stati felicissimi di questa idea di riavere tutti i tricortriti sul palco. Purtroppo ne manca solo uno che non è più tra noi. Gli dedichiamo questo brano, gli dedichiamo tutto il concerto. È un mega saluto a Mirko Virdis, che è sempre con noi.